0: Inizia, ne attene, si raccacchini in camona. Sa capita chissà che chi punto 3 FM.
1: People are crazy.